città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.

0: Sono le 2:04.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono le 6 e 6 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Pronti, partenza via anche oggi in questa giornata di giovedì. Oggi è 23 luglio, bentrovati, buon avvio di mattinata con Max e Lupre. Fino alle 9 inizia Buongiorno amici, inizia stamattina con Questa è la mia vita e la voce di Ligabue.

Rimane un classico di Gianna Nannini. 1995, allora cantava Meravigliosa creatura, canzone che ha cantato per noi oggi in apertura di puntata insieme a Ligabue. Questa è la mia vita, questa è la vostra radio. Siete su Radio Padova e come ogni giorno fino alle 9 a tenervi compagnia Max Dupré. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Tra non molto abbiamo in programma il nostro almanacco, la nostra agenda. Rimanete con noi per scoprire il santo del giorno e anche i fatti legati alla data di oggi. Intanto però Marc Cremont, Serena Brancale e The Colors a Radio Padova parte.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. OtticaLeLenti.com.
4: La disco italiana. La disco italiana by

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Beh, oggi siamo di manica larga, abbiamo voglia di farvi dei bei regali e allora perché no salutare questa bella estate con tanto sole e divertimento con un tuffo a Fadoveland, il parco acquatico di Padova aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia, provare i tanti scivoli, lasciarsi trasportare dalla piscina a onde e rilassarsi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social, dove trovate tutte le informazioni del caso, orari e biglietti. Biglietti che noi andiamo a regalare al primo che fra di voi ci invia un WhatsApp al 328 319 con scritto Padovaland.
0: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ciao da Galileo, che farò un tuffo grazie a voi di Radio Padova in piscina a Padovalen. Grazie e buona estate a tutti.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Padova Meteo.
7: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì piuttosto variabile sulle regioni di nord-est, sul Triveneto passeranno un po' di nuvole e saranno possibili anche delle piogge, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, dove questa probabilità resta più alta, ma anche nel Veneto qualche piovasco in giornata si farà vedere. In compenso, temperature nella norma, finalmente il gran caldo dei giorni scorsi si è allontanato, massime non oltre i 28-30 gradi. Venerdì torna il sole, anche sabato bel tempo, domenica invece potrebbero tornare dei temporali. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? I piani le sono saltati l'altra sera quando è caduta invece dal palco in modo rovinoso e anche molto, molto serio, è finita in ospedale. Da lì però ha rassicurato i suoi fan e i suoi estimatori dicendo che presto sarà di nuovo sul palcoscenico a cantare e a divertirli in modo spensierato. Ci stiamo avvicinando alle 9, arrivano i miei saluti, vi lascio con Luca Lazzari che segue nella seconda parte di Mattinata da parte di Max Dupré. Felice giovedì, ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 6 e vi lascio con Emma, il paradiso non esiste.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu stia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Padova News.
1: La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi e i commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo gli Ayatollah, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran annunciano se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. 30 minuti di colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, al centro del faccia a faccia la situazione in Ucraina. Intanto nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in particolare la Grecia, chiede che Bruxelles allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:01.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

con la Pesce di Martino, Fabri Fibra insieme a Radio Padova, Propaganda alle 9 e 5 minuti. Buona giornata a tutti da Luca Lazzari, sperando che per tutti voi questa giornata sia cominciata nel modo migliore possibile. Noi ci mettiamo del nostro con la musica e con i messaggi al 328 319 8000. Tra poco anche Venusia con l'oroscopo di oggi, per chi ci crede. Adesso Francesco Gabbani, questo è Summer Funk.

0: Buone stelle, miei cari della vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi giovedì 23 luglio 2026. Ariete, un buon Marte continua a rendere attivi e volenterosi, peccato che soprattutto nell'ambiente lavorativo tanta forza vi serva a poco per ottenere i risultati sperati, ma siate fiduciosi, in futuro andrà meglio. Voto 7. Toro, il vostro sarà un buon giorno, ma solo se saprete rimanere concentrati nonostante i capricci della Luna in opposizione. Il voto è 8-. Gemelli, Venere non è dalla vostra parte, la vita affettiva potrebbe essere poco appagante, mentre tutto procederà come desiderato nell'ambiente lavorativo e per ora dovete accontentarvi. Voto 8-. Cancro, grazie alla Luna, anche oggi in ottimo aspetto, vi muoverete con sicurezza sia negli affari sia nella gestione familiare. Insomma, tutto ok, il voto è 7+. Leone, la benevolenza di stelle importanti vi accompagna, tuttavia qualche perplessità oggi potrà sorgere a causa della Luna dissonante, ma si tratterà di sensazioni passeggere. Voto 8-. Vergine, le vostre doti organizzative sono sempre ben supportate da Venere nel segno e dall'aspetto armonioso di Mercurio. Basterà agire con prudenza onde evitare le insidie di Marte in quadratura. E voto 7+. Bilancia, Plutone, Giove e Marte sono le stelle che anche oggi vi doneranno sicurezza, che dovrete saper gestire con intelligenza al fine di non soccombere troppo, specie in ambito lavorativo, ai capricci di Mercurio in opposizione. Voto 7+. Scorpione, l'ottimo aspetto che la Luna anche oggi nel segno formerà con Mercurio farà in modo che le vostre idee si rivelino risolutive nell'ambiente professionale. Bene anche l'amore e 8 è il vostro voto. Sagittario, anche oggi il vostro compito sarà quello di non dare retta alla fretta degli affari e di cercare modi più avvincenti per comunicare con chi vi ama. Ce la farete? Voto 7. Capricorno, la forza d'animo che sempre vi guida è ben sostenuta da Venere e Luna positive. Fate in modo di esprimerla in ogni ambito. Voto 7+. Acquario, ad osteggiarvi anche oggi ci sarà la Luna dissonante, ma la sua azione non dovrà impedirvi di occuparvi di tutto ciò che vi sta a cuore. Quindi datevi da fare con il voto 8-. Pesci, avete in Luna e Mercurio validi supporti per continuare ad essere lucidi nel trattare gli affari, mentre potreste non avere altrettanta fortuna in amore. Siate comprensivi e voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: di centrale.
1: I Coma Cose, quando anche stavano insieme nella vita, Granata su Radio Padova alle 9:17. Buona giornata a tutti, buon viaggio con la nostra musica. Tra poco, come ogni ora, aggiorniamo la situazione del traffico sulle autostrade a nord-est. Adesso invece a Radio Padova, Mara Sattei con Enrico Nigiotti.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27, nella stessa direzione sulla A4 si viaggia in coda per lo stesso motivo tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova inoltre sono possibili disagi per ostruzioni sulla strada in direzione Milano tra Padova Est e Padova Ovest. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: conoscenze e sinergie che speriamo vadano oltre questi giorni.
1: C'è una logica da questo punto di vista. Allora, prima si mangia, si corre, si fa esatto, praticamente un po' di movimento, e poi dopo alla fine uno dice: vabbè, ho fatto 6 chilometri, ho fatto 9 chilometri, posso anche permettermi di mangiare qualcosa in più questa sera.
2: Esatto, quindi al termine della corsa, che partirà appunto alle 19, ci sarà la possibilità poi di andare all'interno di Opsa in Prato e gustare qualcosa. Dentro alla sacca, infatti, i partecipanti troveranno tanti gadget, tante cose belle, e troveranno anche un buono appunto per andare poi in Opsa a degustare i bigoli in torcio e anche altre cose.
1: Quindi quest'anno raddoppiamo, insomma, in quel weekend del 18 di settembre, venerdì 18 settembre, con la Pigiama Run e Opsa in Prato. Alessandra, Don Roberto, io vi ringrazio di essere stati con noi questa
2: mattina.
1: Grazie
2: a te, Luca.
1: Su Radio Padova. Noi, con i nostri social, sul sito, insomma, continuiamo a parlare di questo evento, avremo la possibilità di farlo sicuramente anche qui in radio. Ricordiamo il sito, vai Ale.
2: www.pigiamarun.it/Padova, e da lì ci si può iscrivere.
1: E poi?
0: Mi sono già procurato il pigiama.
1: Benissimo, grande Don Roberto. Benissimo. Vi ringrazio di essere stati con noi questa mattina.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: un'ora di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Rosa Chemical, mamma mia, Radio Padova. Buona mattinata da Luca Lazzari, 10:57, tra poco le ultime notizie sportive. Ci arriviamo anche grazie a Tiziano Ferro e questa si intitola Addio mio amore.

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Radio Padova. Giulia, 11:08 minuti, adesso ne mettiamo in fila 3 come ogni ora. Adesso Giulia, Coez e questa è Quelli come me.
1: Tre canzoni in fila. Dimmi

0: 3 canzoni in fila.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, ultimo a Radio Padova. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buona mattinata, tra poco scopriremo il tempo che farà sulla nostra regione da qui alle prossime ore. Subito invece Clara e San Giovanni.

Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto. Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova Meteo.
1: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì piuttosto variabile sulle regioni di nord-est, sul Triveneto passeranno un po' di nuvole e saranno possibili anche delle piogge, soprattutto in Friuli Venezia Giulia dove questa probabilità resta più alta, ma anche nel Veneto qualche piovasco in giornata si farà vedere. In compenso temperature nella norma, finalmente il gran caldo dei giorni scorsi si è allontanato, massime non oltre i 28-30 gradi. Venerdì torna il sole, anche sabato bel tempo, domenica invece potrebbero tornare dei temporali. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

I pinguini tattici nucleari a Radio Padova con Ringo Starr. Allora, in un'epoca dove abbiamo tutte le tecnologie possibili, ad esempio anche per rinfrescarci, ad esempio insomma situazioni che portano l'informatica, l'intelligenza artificiale proprio a sfruttare qualsiasi novità per farci stare un po' meglio dal punto di vista della calura, parliamo del ventaglio, perché lui praticamente continua imperterrito a darci una mano soprattutto d'estate. Ma da dove nasce il ventaglio e chi lo ha inventato? Allora, è stato simbolo di ricchezza negli antichi egizi, poi è arrivato ai greci, ai romani, ed è sempre stato icona di potere ma anche di prestigio sociale. Infatti veniva sfoggiato solo dai nobili. Pensate che in Cina solo l'imperatore e la sua famiglia potevano usarli per sventolarsi, almeno in pubblico. E poi dal XVIII secolo invece che il ventaglio diventa oggetto del popolo anche come strumento di propaganda politica contro il potere, come è successo in Europa in maniera in Francia con la rivoluzione francese. Insomma, il ventaglio che continua ad accompagnare milioni di persone soprattutto in questo periodo dell'anno, arma pulita ecologica contro il caldo. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, c'è anche J-Ax.

0: sport sa di felicità. Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Speriamo, andiamo, ti amo. Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade su Radio Padova, 11:46. Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Eccoci come al solito con l'anteprima di quello che accadrà tra poco all'interno del Ciao Cri, che va in onda a partire da mezzogiorno, staremo insieme fino alle 2. Parlerò di Re Carlo che sta cercando un content creator. Tu te ne intendi di queste cose qua? Sei
0: no.
1: Social, potresti diventare social media manager di un personaggio come Re Carlo, okay. Ovviamente sì. Stipendio da 61.000 euro. Beh. E contenuti non male,
0: no.
1: Comunque contenuti su Instagram, X e YouTube, perché anche la casa reale ovviamente si deve un po' sdoganare.
0: Ma certo.
1: Ok, quindi io ve lo dico, state cercando un lavoro, telefonate a Re Carlo, credo che sull'elenco lo troviate.
0: Ore pasti.
1: Esatto.
0: Magna tranquillo.
1: Aspetta, astenersi per di tempo. Invece Lomellina in provincia di Pavia, parliamo del Po, fiume Po,
0: sì.
1: Che sta soffrendo tantissimo perché è in carenza di acqua, stanno emergendo delle cose strane dal fondale del fiume Po, e il grande fiume pare che stia restituendo una sorta di Atlantide, ed è un paese, quello che è venuto fuori in Lomellina, praticamente inghiottito oltre 2 secoli fa, si chiama Borgo Franco ed è riemerso a causa del basso livello dell'acqua.
0: Insomma,
1: ma deve essere anche bello da vedere, fa impressione perché non c'è acqua,
0: certo.
1: Poco ma sicuro. Però deve essere bello, un po' come scoprire una nuova piramide in Egitto.
0: Sì.
1: Certo, dalle nostre parti,
0: sì,
1: intendo.
0: La musica di Radio Padova, Ritmo Italiano, c'è Francesca Michelin.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Padova News.
1: Ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie, poi si è costituito dramma familiare nel Cagliaritano. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto è riconducibile a contrasti in famiglia ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Conca, 19 anni, accoltellato ieri pomeriggio nel Nuorese. I fatti sarebbero scaturiti da una lite. Auguri dal mondo politico istituzionale al presidente Mattarella, che oggi festeggia 85 anni. Alessio Galea.
2: Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, è nato infatti il 23 luglio del 41 a Palermo, eletto capo dello Stato nel 2015, è stato rieletto non senza sorpresa per un secondo mandato nel 2022. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro, poi giudice della Corte Costituzionale, incarico che ha lasciato per essere eletto Presidente della Repubblica.
1: Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno. Lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno in punto.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Non è meraviglioso che ci troviamo tutti i giorni a farci compagnia reciprocamente? Erano i Negramaro con questa canzone del 2008 e ufficialmente partiamo con un altro momento della giornata vostra all'interno di Radio Padova Ritmo Italiano. Questo è Ciao Cri, io sono Cristina Dori, vi ricordo il 328 319 8000 che è il numero grazie al quale in qualsiasi istante potete mandare il vostro messaggio per farci sapere che ci siete, che cosa state combinando di bello. Sapete poi che io particolarmente insomma ci tengo perché mi pare un po' di imparare a conoscervi meglio. Tanta musica, soprattutto fate sempre massima attenzione all'interno della giornata di programmazione di Radio Padova, perché ogni momento è buono per sentire in onda lo stacco che dice un regalo per te, e quello e solo quello sarà il momento nel quale scapicollarvi a formulare il numero 328 319 8000 per portarvi a casa i bellissimi regali che Radio Padova ha per voi per questa estate 2026. Adesso invece Madame, Mama, non mama.

Padova, stai ascoltando Ciao Cri. Manda un messaggio al 328 319 8000.

Che voce, che talento, Noemi, per tutta la vita, canzone del 2010, con tutti gli auguri da parte, immagino anche vostra, visto che si sta rimettendo dopo una brutta caduta dal palcoscenico che poteva essere ancora più rovinosa. Fortunatamente non è così grave, però per un mesetto è fuori gioco. Adesso invece continuiamo con la bella musica di Radio Padova con Canto d'amore, il nuovo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: voce inconfondibile soprattutto di Dargen, D'Amico nulla tenente, e soprattutto adesso la voce inconfondibile di questo grande fiume che è il Po, che ha tante storie a raccontarci, soprattutto e purtroppo in queste settimane di abbassamento preoccupante del livello dell'acqua. In Lomellina, pensate, in provincia di Pavia, il grande fiume restituisce quella che è stata già battezzata l'Atlantide del Po. È un paese che è stato inghiottito oltre due secoli fa, che si chiama Borgo Franco ed è riemerso per l'appunto a causa del basso livello. È proprio in mezzo al Po e si merita un futuro degno del suo passato, sostiene un consigliere con delega alla cultura di Borgo Franco. La secca del grande fiume ha restituito numerosi resti dell'antico paese, che è stato sommerso nel 1808 dalla furia delle acque, e adesso il comune sta pensando a un progetto di lungo respiro. La Lomellina non è soltanto terra di risaie, ma un crocevia millenario di storie, dazi, battaglie e fiumi che cambiano il corso del tempo. Il fiume Po non restituisce soltanto pietre, ma frammenti della nostra identità. I recenti sopralluoghi che hanno permesso di portare alla luce i resti dell'antico Borgo Franco dimostrano che la nostra storia è viva, anche se sommersa. Non possiamo permettere che l'attenzione si spenga insieme alla secca del fiume. Antichi villaggi fluviali come Borgo Franco, Sparvara e Santa Maria di Suardi meritano di uscire dall'oblio, e questa è una cosa sicuramente da vedere e da visitare, almeno insomma finché il Po non decide di riempirsi nuovamente di acqua, cosa che io spero funzioni quanto prima. Adesso invece ben arrivati, questo è il momento per ricordarvi che a breve avremo gli aggiornamenti di Viaggiando, perciò tutte le informazioni per voi che siete al volante e ascoltate Radio Padova.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita, segui Radio Padova su

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste. Segnaliamo code per incidente tra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. In direzione Trieste, per il traffico sostenuto in colonnamenti tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 e alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Brescia-Padova, per gli intensi spostamenti, rallentamenti in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda e tra Verona Sud e Verona Est. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

te. E state lì e ascoltate Radio Padova perché è già pronta a regalarvi una chicca meravigliosa, attuale però in questo caso, il nuovo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli.

Madonnina, era un po' che non ci veniva a trovare Tananai e quando arriva noi siamo sempre molto felici. Adesso invece, attenzione, parlando di cose nuove, una canzone che ci accompagnerà per tutta l'estate 2026, una speciale estate marchiata Radio Padova Ritmo Italiano. Parlo di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria!

0: dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

Il pagante Fabio Rovazzi, canzone del 2024, questa era il Maranza, 12:52 minuti. Allora, da queste parti, non so dalle vostre, comunque da queste parti abbiamo 28 gradi, percepita 28 come temperatura e 51% di umidità. Stamattina abbiamo sentito, io perlomeno ho sentito il grandioso Corazzon che con Trebi Meteo ha detto però fate attenzione, sì, una giornata abbastanza altalenante, potrebbe arrivare qualche temporale improvviso, anche se effettivamente questa stagione ci sta abituando a queste cose difficilmente, come dire, prevedibili, addirittura con un meteo attrezzato come Trebi. Allora invece adesso per tutti voi il linguaggio del corpo con Paola e Chiara insieme a Big Mama.

0: È mezzogiorno e 59 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova Local News.
2: Edizione del Veneto, tragedia a Mogliano Veneto, un'auto è uscita di strada in via Braida nella mattinata di quest'oggi. Inutili soccorsi del 118, giunti anche in elisoccorso. Il conducente è morto, forse per un malore. Trovato nella laguna di Venezia, presso Pellestrina, il cadavere di un uomo dopo un incidente nautico notturno. Era uscito in barca in compagnia di un parente, che è riuscito a salvarsi. Arrestato a Padova uno stalker trentenne bellunese, perseguitava da marzo una 26enne costretta a licenziarsi e a rifugiarsi dai genitori. La polizia lo ha fermato ad Altichiero. Nel 2026 il PIL del Veneto crescerà del più 0,6%, superando la media nazionale, più 0,5%, in salita consumi, più 0,7% ed investimenti, più 1,9%, turismo in aumento, più 0,8%, con il forte ritorno dei tedeschi. Nel 2025 la produzione agricola veneta sale a 8,5 miliardi, più 7,4%, spinta da prezzi e volumi. Boom per la vendemmia, 15 milioni di quintali d'uva, più 6,8%. A rilevarlo il report di Veneto Agricoltura.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

finale bellissimo, Non vivo più senza te, era il 2012 quando Biagio Antonacci ci inondò di ritmo con questa bellissima canzone. Ancora buongiorno, ben trovati, questo è il Ciao Cri su Radio Padova, ritmo italiano, buon pranzo nel caso steste mangiando o se aveste già finito, buona digestione. Adesso invece volevo toccare così un argomento un po' dolce, poetico. Ci siamo mai chiesti perché il cielo ci affascina così tanto? Oltre alla poesia, il cielo è una finestra aperta sul mistero dell'universo. Gli scienziati lo studiano per capire il passato e il futuro del cosmo, mentre per tutti noi resta il simbolo della libertà e dei sogni. Lo sapevate che Dante chiude tutte e tre le parti della sua Divina Commedia, Inferno, Purgatorio e Paradiso, proprio con la parola stelle? Giuro che io non lo sapevo, l'ho scoperto appunto qualche giorno fa quando ho deciso di raccogliere questa curiosità per tutti voi. Per lui erano la meta di ogni viaggio, la parola delle stelle, stelle insomma. Le parole dei grandi sul cielo, sulle stelle, arrivano per esempio appunto con Dante Alighieri che dice: e quindi uscimmo a riveder le stelle, il celebre verso dell'Inferno, della Divina Commedia. Poi un altro personaggio, Vincent van Gogh, da una lettera che ha scritto al fratello nel 1878, in cui aveva segnato: guardare le stelle mi fa sempre sognare. Siamo tutti nel fango, ma alcuni di noi guardano le stelle. Questo era Oscar Wilde, dalla commedia Il Ventaglio di Lady Windermere. Poi c'è Victor Hugo, dai Miserabili, che ha scritto: c'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. Il cielo non c'è niente a fare, sempre avuto evidentemente sempre suscitato una forte attrattiva negli esseri umani. Poi invece abbiamo uno scrittore statunitense, Peel, che ha scritto: mira alla luna, anche se sbagli atterrerai tra le stelle. Ancora, chi guarda in alto verso le stelle non inciampa mai, è un proverbio popolare spesso ripreso in letteratura. E poi: non smettere mai di guardare in alto, è lì che nascono i sogni, altro proverbio popolare sul cielo notturno. Un altro modo di dire, piuttosto diffuso e poetico, è: le stelle sono le finestre del cielo, una cosa che abbiamo molte volte sentito. Poi: la notte è più viva e più ricca di colori del giorno, ancora un'altra lettera che Vincent van Gogh ha scritto al fratello. E infine, sempre il grande Dante Alighieri, appunto nell'ultimo verso del Paradiso, ha scritto: l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Ecco, insomma, continuiamo a guardare il cielo, magari pensando che abbiamo la possibilità ogni tanto di, come dire, fare un po' di pulizia nel nostro cuore e nella nostra mente, per quello che possiamo ovviamente, visto che siamo esseri che viaggiano sulla Terra. Adesso invece, canzone di questa estate 2026 su Radio Padova, Baby K e la sua Tuca Macarena.

È passato un bel po' di tempo, ma ancora i sapori di una canzone nuova, secondo me. 20 anni, mica bruscolini. E adesso, a proposito di novità, ascoltiamoci insieme qui a Radio Padova Ritmo Italiano, nello spazio del Ciao Cri, la nuova canzone insieme a Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Giustamente, cosa resterà degli anni Ottanta, visto che questa canzone Raff ce la fece scoprire nel 1989, quando praticamente gli anni Ottanta ce li stavamo lasciando alle spalle. Mentre adesso, ora, alle 13:20, qui a Radio Padova, facciamo un attimo di pausa, non scappate perché arriva una canzone splendida di Tiziano Ferro.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire... Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure, ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.

Fino alla morte vuol dire per sempre, insomma. Tiziano Ferro era il 2019, invece adesso, 23 luglio 2026, ho una cosa molto carina a raccontarvi. State cercando un lavoro, magari che permetta di portare a casa un buono stipendio? Sappiate che Re Carlo cerca un content creator, cioè un creatore di contenuti. Lo stipendio va dai 61.000 euro in su e i contenuti dovranno essere per Instagram, X e YouTube. Siete anche bravi su queste cose, attenzione, perché dai sovrani che si facevano accompagnare da musicisti di corte ai creatori di contenuti per i social, praticamente siamo arrivati ad oggi. Se Enrico VII è ricordato per aver avuto un valletto personale e Regina Vittoria per aver voluto un suonatore di cornamusa che si esibiva ogni mattina sotto le finestre reali, oggi Carlo III guarda al digitale. Il sovrano britannico infatti sta cercando un content creator, un video fotografo, dice, professionista, incaricato di raccontare la vita della monarchia attraverso i social media. Uno stipendio che parte da 61.000 euro, sono circa 5.000 euro al mese, per raccontare la monarchia. L'incarico prevede appunto che il monarca e la regina vengano seguiti durante gli appuntamenti ufficiali, ma avrà anche il compito di immortalare momenti quelli più informali e dietro le quinte della vita a palazzo, perché anche Carlo, evidentemente Camilla, si sono resi conto che sia diventato importante aprire, forse spalancare le porte della casa reale e far vedere qual è la loro vita di tutti i giorni. Adesso invece, a parte il fatto che non so se abbiate visto la serie The Crown, che ci ha fatto vedere la storia dei monarchi, Elisabetta e tutto quanto, insomma, veramente molto bella quella cosa. Adesso invece qui a Radio Padova arriva lei, assolutamente elettrica anche come il suo nome, Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

L'ombra del gigante Ross Ramazzotti, ancora buongiorno, bentrovati. Questo è il Ciao Cri, il contenitore di metà giornata di Radio Padova, con me Cristina Dori, che vi tiene compagnia tutti i giorni da lunedì a venerdì. Adesso invece un ragazzo che a me piace tantissimo, si chiama Fulminacci e questa è Stupida Sfortuna. Ci trovo.

0: Fulminacci, stupida sfortuna, direttamente dal Festival di Sanremo. E adesso 13:40 puntuali arrivano le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.

0: 1978 sa di felicità.
1: Sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Amore immaginato, la terza e ultima delle bellissime di oggi, Piero Pelù e Angun, era il 2003. Ora invece LDA e H7 con Santa. Un abbraccio da parte mia, Cristina Dori. Vi do appuntamento a domani a mezzogiorno per un nuovo incontro, come al solito, per il Ciao Cri. E restate qua, tra poco arriva Made in Italy.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: sono le 14 in punto.
1: Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Pazzi e stupidi, ragazzi. Raff su Radio Padova, Ritmo Italiano. Siamo a giovedì, giornata numero 23 del mese di luglio. Buon pomeriggio a tutti. Da Maurizio Modica comincia qui il nostro appuntamento di oggi, insieme fino alle 17, e cominciamo dalle tre canzoni in fila. La prima è di Coez, Ci vuole una laurea.
1: Tre canzoni in fila. Le mani.

Cabana di Rama chiude l'appuntamento con le tre canzoni in fila che noi ritroveremo tra meno di un'ora nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 14 e 12 minuti, anche Ermal Meta, Calma Metafisica. Il cielo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Sulla A4 Venezia Trieste ancora, in entrambe le direzioni, code alla barriera di Trieste Lisert per il traffico intenso. Ancora una notizia che riguarda la A4. Dalle 14 di domani, venerdì 24, fino alle ore 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. Come sempre, tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Fra Quintale con Aranciata su Radio Padova, Ritmo Italiano, nel nostro pomeriggio di giovedì. Siamo sullo sfumare della settimana. Beh, magari molti tra voi stanno pensando a spostarsi proprio nel corso del weekend, ma attenzione, perché treni a rischio già da oggi, e il weekend non c'è ancora. Treni a rischio per 24 ore a causa dello sciopero nazionale oggi e domani. Inizia infatti alle 21 di stasera, terminerà alle 20:59 di domani, per cui sarà facile viaggiare per tutta la giornata. Quindi consultate i vari siti, soprattutto se avete già prenotato e fatto un biglietto. In vigore comunque le consuete fasce di garanzia dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Comunque sembrano inevitabili i disagi per chi viaggia in treno tra oggi e domani. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors nei prossimi minuti. Questa è Partenon.

0: se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando?
1: Stai ascoltando
0: Radio Padova.

Dolce Nera con Epopea su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio amici, mancano 11 minuti alle 3, tra poco con la nostra redazione vi riporteremo le ultime notizie. Intanto, Madame Marrakesh, volevo capire.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.

0: casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Tragedia a Catanzaro, un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale dove sono stati ricoverati altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende, forse riconducibili a un batterio. Due gravi fatti di sangue in Sardegna. Questa mattina nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Secondo una prima ricostruzione, dietro al gesto ci sarebbero contrasti in famiglia ed è stato trasferito nell'istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta gravemente ferita alle gambe. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente. Cinema ha presentato oggi il programma dell'84esima mostra di Venezia, al via il 2 settembre, 21 film in concorso, tra questi 5 italiani. Atteso Nanni Moretti che torna sulla Curasette dopo ben 37 anni. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: di te.
1: Cioffi con Noemi, farfalle nello stomaco. Nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 3 minuti, arriva l'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima è di Malika Ayane, Una possibilità.
2: Tre canzoni in fila.

0: Jovanotti era ora su Radio Padova Ritmo Italiano, così mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon pomeriggio, sentiamo J-Ax, Yippie Yayo, però anche no.
1: 1, 2, go!

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che ami.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

Francesca Michelin con Strega Comanda, buon pomeriggio, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano con Maurizio Modica fino alle 17. Domani inizia ufficialmente il grande esodo sulla rete di autostrade Alto Adriatico e arriva il primo dei 5 bollini neri dell'estate proprio per la giornata di domani. Sono previsti 182.000 transiti in 24 ore con possibili code e rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste. E poi attenzione, se la vostra direzione è la Slovenia, ci sono limitazioni della superstrada slovena H4 addirittura fino al mese di novembre, chiusa per lavori. E comunque buon viaggio nel caso da domani voi foste in viaggio verso la vostra località di vacanza. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova è quella di Uelo con Anna Tatangelo, Notte Poetica. Scende la notte.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: sa di felicità.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspè però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Cioffi con Carmela, siete su Radio Padova, benvenuti questo nostro pomeriggio insieme, pomeriggio serata fino all'aperitivo insieme, sono Franco Ghirardello con voi come sempre ad accompagnarvi. C'è anche Pericolosa, la prossima canzone che ci ascoltiamo è quella di Mr. Rain.
1: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta la stessa scuola. E ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era al suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi nell'acqua in una vasca per bambini. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i sì. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Santa allegria, ricordando la grandezza di una voce come quella di Ornella Vanoni. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, 18:06. Buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, c'è la più bella del mondo, ci ascoltiamo, Rocco Hunt.

Ci hanno già proiettato al sabato sera. Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, siete su Radio Padova 18:15. Ancora benvenuti su Radio Padova con il nostro ritmo italiano, e per chi invece è sulle nostre autostrade del Veneto l'appuntamento è tra poco con la viabilità. Torna Madame, singolo che si titola Mama non mama.

0: caso.
1: Se ti piace questa musica,
2: siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
4: E fanno sotto palco, supportano questo show.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa di un incidente segnaliamo code in aumento sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Per traffico intenso invece si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed Il Bivio per la A27 Mestre-Belluno direzione Trieste. Passiamo sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano. Sono presenti code presso l'uscita di Porto Gruaro per chi viaggia in direzione della A4, sempre per traffico intenso. E per lo stesso motivo sulla Venezia-Trieste, incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Pa-

0: Agricoltura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Nel weekend che arriva a Marzabotto siamo a Bologna, domenica 26 luglio. Crinali 2026 farà tappa a Cainuac, cioè questa zona etrusca, con questa proposta davvero particolare. Lo spettacolo Il sogno di una cosa con Elio Germano, preceduto da visite guidate tematiche al parco archeologico. È proprio un intreccio tra l'archeologia, il paesaggio, la scena, a rendere l'evento veramente speciale, perché si entra in un luogo antico e poi lo si lascia risuonare con un linguaggio artistico contemporaneo. Se avete voglia di una domenica che metta insieme profondità, bellezza, contesto non ordinario, è una scelta molto forte. L'appuntamento è con Crinali 2026 a Cainua, a Marzabotto, Bologna, domenica 26 luglio.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

C'erano le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, e in chiusura abbiamo cantato La nostra vita di Eros Ramazzotti. Di nuovo benvenuti, siete su Radio Padova, tra poco linea alla nostra redazione per le ultime notizie, c'è Rosa Chemical subito con Mamma Mia.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

0: Radio Padova News.
1: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne a Bologna. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Fissata per domani mattina l'autopsia. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riad agli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari a entrambi. E torna a correre il prezzo del petrolio, spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiusura in profondo rosso per le borse europee, Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa è Radio Padova.

Summer Funk, siete su Radio Padova, benvenuti, buona serata. Allora, sono state presentate oggi alla stampa le proposte dei disegni dei nuovi euro in banconota. C'è una lista di queste 10 proposte. Allora, i colori sono più o meno quelli per tutti, quindi i 5 euro con quel grigio quasi grigio, il tinta mattone non troppo mattone per i 10 euro, 20 euro quella tinta blu ma non troppo blu, i 50 euro più o meno identici, quasi arancio, mentre il bel centone c'ha sempre quel verde meraviglioso e poi il giallo. Vuoi mettere il giallo dei 200 euro? Chi li ha mai visti? Benissimo, comunque la cosa più interessante è che, insomma, tra le varie proposte c'è quella di poter guardare, ammirare i soldi non solo dalla parte orizzontale, per intenderci, ma verticalmente, quindi parliamo di 9 sedicesimi, come se fosse un cellulare, no? E quindi questa è la novità che potrebbe essere introdotta se verrà scelta appunto questa tra i 10 artisti. Continua con la nostra musica, c'è Gaia che ci porta, capito, nel mondo del Brasil. Saudade, Bossa.

Canzone estiva, c'era Annalisa qui su Radio Padova, Ritmo Italiano. Allora, volete incontrare anche il numero uno del mondo del tennis? Sto parlando di Jannik Sinner, perché farà un bel giro in crociera, e per chi vorrà andare in crociera con Jannik Sinner potrà farlo e potrà anche incontrarlo solo se pagherà 750 euro. Vedi, altro che le star del mondo della musica, capito? Jannik, insomma, sicuramente è il numero uno, però voglio dire, si fa pagare anche bene per incontrarlo, che ne dite? È tanto, è troppo? Ora c'è Ligabue.

giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra Peschiera e Verona Sud in direzione Venezia e tra Verona Est e Verona Sud per chi viaggia verso Milano a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo traffico rallentato sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Castellana verso Trieste e tra Castellana e Marghera verso Padova. Sempre per traffico intenso si registrano ancora incolonnamenti presso l'uscita di Porto Gruaro sulla A28 per chi viaggia in direzione della A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

You and Me di Biagio Antonacci, siete su Radio Padova, voi, io e saremo anche insieme in buona compagnia di Paolo Corazzone, perché sentiremo come saranno le previsioni per le prossime ore, quindi rimanete qui, subito però c'è J-Ax. 3, 2, go!

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:32 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo, torna a salutarci Paolo Corazzon. Buonasera Paolo, eccoci.
2: Buonasera, buonasera Franco, buonasera a tutti. Allora guarda, parliamo di due giornate, domani e dopo, quindi venerdì e sabato, sostanzialmente belle, con il sole sulle regioni di nord-est, ma domani con un po' di bora lungo l'Adriatico. Quindi in realtà le temperature che si sono già abbassate rimarranno su valori non altissimi, ma va bene, insomma, dopo il caldo che abbiamo patito, adesso si torna a respirare e la notte si dorme. L'unico inconveniente è che con ogni probabilità, anche se non è detta l'ultima parola, domenica passerà una perturbazione, quindi soprattutto tra pomeriggio e sera, quindi seconda parte di domenica, rischiamo di avere dei temporali sulle regioni di nord-est, quindi chiudiamo il weekend con fulmini e saette. Però non è detto, però non è
1: va
2: detto.
1: Va bene. E allora domani
2: ci aggiorniamo.
1: Esatto, domani alle 19:30. Grazie a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Buona serata, ciao.
2: Ciao.

0: Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: A sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che fabbia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia.
7: Magnetoterapia indossabile.

0: Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.

0: Padova, suona le canzoni che ami.
1: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
0: E le canzoni che amerai.
1: Tu li hai visti mai due così che si amano? Due come noi mentre ridono, piangono.
2: Radio Padova.
3: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.